State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Buona giornata e buon'estate da Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: State ascoltando Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280.
1: Continuiamo con il nostro blocco musicale scelto dal nostro Mario Lipari, che ci farà ascoltare ora Iva Zannicchi con
0: Morir d'amore,
1: Adriano Celentano,
0: La storia di Serafino
1: e Hernan Brando e Alessandro Lucca,
0: Il suono del silenzio.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della Boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di un inconfondibile duo, Luciano Pavarotti e Ligabue,
0: con Certe notti,
1: La grande Dalida,
0: Ci sono fiori
1: e Charles Aznavour,
0: L'istrione.
1: Buon ascolto.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempreverdi italiani ed internazionali, a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo adesso con Toto Cotugno,
0: con Solo Noi,
1: Albano,
0: Lei
1: e Eros Ramazzotti con Ricky Martin.
0: Non siamo soli.

tempo insegue il tempo. Ed in questa lunga corsa senza vincitori si dimentica tutto, tranne il ricordo dei momenti più importanti. Sì, proprio come quello in cui sei arrivata tu. Ed io lascerò sempre che i tuoi occhi restino accesi nei miei sogni. Per te un Dio buono ha innalzato montagne, disteso praterie, scavato mari con luce ed ombre, nell'inconsapevole certezza della tua meravigliosa presenza.

la tua luce che illumina il buio delle mie notti e caccia via tutti i fantasmi, tutte le inevitabili malinconie. A me basta solo questo tuo piccolo spazio di luce per bruciare i rami secchi della mia anima. Ed ogni notte, in ogni alba, in ogni tramonto, anche se sarai lontana, io ti vedrò, io ti sentirò, io ti parlerò, perché tu sei nel respiro del vento, nel calore della terra, nella voce di ogni mio silenzio.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti. Allora, come ultima canzone, Mario, cosa ci fai ascoltare?
1: Ho scelto Guantanamera con l'orchestra di Paul Morian.
0: Bella. Noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Giovedì prossimo e sabato mattina.
0: Perfetto. Auguriamo a tutti quanti una buona giornata.
1: Arrivederci.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: uva rossa senza semi 1,99 la libra, clementine 1,49 la libra, angurie senza semi 4,99, piloni di pollo freschi 1,99 la libra, bistecca rib steak 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

dico ciao, tu mi dici ciao, come fosse niente. Cerchi di sorridermi, ma ti vien da piangere. Nasce con un ciao, muore con un ciao, ogni storia al mare.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

abbassato un po' il volume dei pensieri più ingombranti. Tiro sopra le coperte e ti aspetto sopra un palco a braccia aperte.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: uva rossa senza semi 1,99 la libra, clementine 1,49 la libra, angurie senza semi 4,99, piloni di pollo freschi 1,99 la libra, bistecca rib steak 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Panonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Mon offre extra à la SAQ, c'est quoi? C'est une offre exclusive et personnalisée, créée selon vos préférences, peu importe vos goûts. Par exemple, Vincent, qui aime le vin blanc, accumule des points bonus sur ces vins-là avec mon offre extra. Alors que Marika, amateur de vodka, obtient aussi des points bonus sur ces produits-là. Quelle est votre offre extra à vous? Découvrez-la dès maintenant dans votre appli SAQ. Mais faites vite, mon offre extra passera extra rapidement. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!